0: Sì, ci sta. Io sono tranquillo che sia... Sono?
1: It was a receiving overhead door.
0: Sì, sì.

0: quindi che si è giocato?
1: Quanto era 5 più? Ah, però è quanto più?
0: Three, four, one. Three, two, three, four, one.